Se vedi un uomo che ha paura di dare amore, adesso sai cosa fare, se farlo vivere o lasciarlo morire. Se vedi un bambino che non è felice e non può giocare, ferma quell'uomo che lì nascosto sta uccidendo.